passionnant. Non ti amati e tu non ami, aha. Non ti amati e tu non ami, aha. Non ti amati e tu non ami, aha. Non ti amati e tu non ami, aha.

0: Parlami della scuola, come la vivi tu?
1: Invece è così, mo già si studia sempre. Ci sarà mezz'ora di ricreazione, nel pomeriggio ce n'è un'ora. Cioè non è molto preciso nelle sue cose. E poi la scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè non, la scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi fare l'amore.

0: 这是 Radio Campus Paris 93.3 FM。
1: È sempre occupato questo telefono. Che palle. Senti una cosa, io ti penso da almeno 4-5 giorni. Volevo dirtelo, ma te lo dico con questa canzone. Vai, Oizo.

fella, vita bella. Ti vedi grassa, per me sei fotomodella. Non hai capito, io non voglio bene a quella. La dolce vita è dolce come caramella. E se ti bacio per farti volare, Punani, ma poi ti abbraccio e non devi scappare. Punani, siamo io e te contro il mare.